0: Bay Easy 100.2.
1: Buongiorno a tutti, il nome mio è Sibi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi stai la chissà qua? O compri ferra e niente?

0: Bay Easy 100.2.
1: Buongiorno Pia e Bebede, auguri. È giornata 3, boh. Eccolo.

0: This is Bay Easy 100.2.
1: Bonjour, this is Pierre. Augurem en qalbi. U grazzi, Pierre. Grazzi tal-pozittività

avesse manto giovni dei fiorella ma noi ame l'Italia i venti del cuore for Bay Easy 100.2 Udin ia Madonna.